0: Che sui badi tenore le uge e mbedus fais da uies le uge un lugave cur drimmi dussami le uge le uge le uge rame
1: fazen de safran
0: nei passentir lutem chi demore io annado
1: en pantaisa ambe de poesio d'un mondo d'un caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano, io il paese su plan.
1: Che raggio e tres fulissu, come lo saumon, curo remonto di Nuriu.

0: E sui badi tenebre le uge e mbedus fais da uies le uge un lugave cur drimme i dussami le uge le uge le uge rame
1: fazen de safran
0: nei passentil lutem chi demore io annado
1: en pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia all'ammagrano e al paese su plan
1: che raggio e tres fulissu come lo saumon curoremonto di nurim.